0: ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai quello che ti pare. Non guardare.

siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce, la langa vibra.